0: direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, mas barato, imposibile.
1: Vamos a levantarse. La número uno sigue despertando a todo Chile en Buenos Días, Cariñosa.